0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: This one goes so

0: 80 giorni. Geniale, vero?
1: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.
2: Wow.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sulla

0: rafforza la sicurezza nell'Artico, mentre la firma ufficiale è attesa la prossima settimana all'ONU. Trump ha firmato la legge approvata dal Congresso che colpisce i settori dell'energia e della difesa di Mosca, con dazi fino al 100% sui principali acquirenti di petrolio e gas russi. Pronta la reazione di Kiev, il presidente Zelensky ha espresso il suo diretto ringraziamento alla Casa Bianca per il provvedimento. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. Secondo fonti iraniane, un attacco avrebbe causato gravi disagi e le paralisi dei sistemi di navigazione presso l'aeroporto internazionale della capitale saudita, dove è scattata l'allerta della protezione civile. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, terrà un briefing al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la prossima settimana. Altman sarà inoltre tra gli ospiti d'onore, insieme ai vertici di Nvidia ed Apple, alla cena di Stato offerta da Trump alla Casa Bianca in onore del presidente cinese Xi Jinping. Un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di lettere durante la lezione, tentando di filmare l'aggressione per un countdown su TikTok. La docente fortunatamente non è in pericolo di vita, ha dichiarato di voler abbracciare l'alunno per capirne il malessere. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza online, con il ministro Valditara che torna a chiedere il divieto dei social per gli under 15. Si è spento all'età di 83 anni Sandro Mazzola, leggendaria bandiera dell'Inter della Nazionale, figlio di Valentino, capitano della grande Torino scomparsa a Superga. Mazzola ha segnato un'epoca conquistando 4 scudetti e 2 coppe dei campioni nerazzurro. Il club lo ha ricordato come uno dei più grandi calciatori della storia. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
1: Torino International, love his music.

0: 3355-6-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e una buona mattinata dalla Centrale Regionale della Mobilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi ricordiamo quindi che l'A33 Asti Cuneo è chiusa per lavori tra Guarene e Castagnito verso Asti fino alle 18 di oggi, sabato 19 settembre. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: siglato l'accordo Stati Uniti-Danimarca-Groenlandia sulla difesa del Fryksten, Trump firma la legge che impone le sanzioni alla Russia. Forte esplosione avvertita a Riad, attivate le sirene, shock in aula, coltella una prof e tenta di filmare l'aggressione. Tra poco, rimanete con noi.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Il tycoon ha annunciato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La Groenlandia, ha affermato il segretario di Stato americano Rubio, farà per sempre parte dell'area di difesa strategica del Nord America. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari, la legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha commentato Zelensky. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riad in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, stando ai rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riad in seguito a un attacco nel paese. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta, shock in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha aggredito con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, non vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere, dice la prof, mentre il marito auspica la galera allo studente e alla sua famiglia. Un rapporto di intelligence creato con l'intelligenza artificiale diffuso tra i vertici delle forze armate americane la scorsa primavera nel pieno della guerra con l'Iran ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Una nave cinese in Medio Oriente stava trasportando componenti destinati a un programma di armi nucleari. Si è mobilitato l'esercito americano, ma poco prima che l'operazione ricevesse il via libera, i militari americani hanno scoperto che il rapporto era stato generato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale che aveva identificato in modo errato il carico della nave. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quello nerazzurro, ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Sandro Mazzola perse il padre Valentino, morto nella strage di Superga all'età di 6 anni. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni. È tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto, restate con noi.

0: Sono le 10:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Poco nella nuova edizione del nostro GR parleremo dell'accordo storico tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, le sanzioni americane contro la Russia e poi ancora le tensioni in Medio Oriente. Si tornerà a parlare dell'intelligenza artificiale al centro della diplomazia globale. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata.

0: esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. Secondo fonti iraniane, un attacco avrebbe causato gravi disagi e le paralisi dei sistemi di navigazione presso l'aeroporto internazionale della capitale saudita, dove è scattata l'allerta della protezione civile. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, terrà un briefing al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la prossima settimana. Altman sarà inoltre tra gli ospiti d'onore, insieme ai vertici di Nvidia ed Apple, alla cena di Stato offerta da Trump alla Casa Bianca in onore del presidente cinese Xi Jinping. Un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di lettere durante la lezione, tentando di filmare l'aggressione per un countdown su TikTok. La docente fortunatamente non è in pericolo di vita, ha dichiarato di voler abbracciare l'alunno per capirne il malessere. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza online, con il ministro Valditara che torna a chiedere il divieto dei social per gli under 15. Si è spento all'età di 83 anni Sandro Mazzola, leggendaria bandiera dell'Inter della Nazionale, figlio di Valentino, capitano del grande Torino scomparso a Superga. Mazzola ha segnato un'epoca conquistando 4 scudetti e 2 coppe dei campioni nerazzurro. Il club lo ha ricordato come uno dei più grandi calciatori della storia. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Serviciul de instalare TV și internet LIC împreună cu echipa DigiSat efectuează instalări de antene satelitare și terestre. Orange TV, Focus Sat și DigiTV. Reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra il disinnesto A6 e San Paolo in direzione Torino, mentre il traffico scorre in modo regolare sulle restanti strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 232 Panoramica Zegna viene chiusa per una manifestazione tra i comuni di Valdilana e Piatto dalle 9 alle 14 di oggi, sabato 19 settembre. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Il mondo del calcio piange una delle sue icone più lucenti ed eleganti. All'età di 83 anni si è spento Sandro Mazzola, leggendario numero 10, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. A dare il triste annuncio è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Nato a Cassano d'Adda nel 1942, Sandro porta con sé fin da bambino un cognome monumentale e drammatico. È il figlio di Valentino Mazzola, il capitano e simbolo del grande Torino, scomparso tragicamente nella secolare tragedia di Superga nel 1949. Crescere sotto l'ala di quel ricordo non era facile, ma Sandro, scoperto dal carisma di Benito, Veleno, Lorenzi e svezzato nelle giovanili da Giuseppe Meazza, ha saputo tracciare un percorso unico, trasformando quel peso in un'immensa spinta d'orgoglio. Non solo carburanti ed energia, la guerra in Iran ha portato negli ultimi 6 mesi a una sensibile crescita dei prezzi al dettaglio in numerosi settori, al punto che se i listini si mantenessero ai livelli attuali, il conto finale del conflitto ammonterebbe a fine anno per le famiglie a complessivi 24,6 miliardi di euro. Lo afferma uno studio condotto dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, in collaborazione con Assutenti, che sulla base dei dati ufficiali Istat analizza l'andamento di prezzi e tariffe di beni e servizi dallo scoppio del conflitto a oggi, evidenziando l'incremento in numerosi settori come prodotti informatici, traghetti aerei, frutta e verdura. Nonostante i prezzi di gasolio, gas ed elettricità siano da settimane al centro dell'attenzione, secondo il centro sono altre le voci che all'inizio del conflitto hanno subito i rincari maggiori. Il Dipartimento di Stato americano in una nota ha reso noti di aver approvato una possibile vendita militare al governo ucraino per l'acquisto di potenziamenti per lo sviluppo della difesa aerea e relative attrezzature e servizi. Il costo totale stimato, viene spiegato in una nota, è di 2,68 miliardi di dollari. Qualora l'acquisto proposto venisse concluso, l'Ucraina lo finanzierebbe utilizzando una combinazione di contributi europei e fondi statunitensi per il finanziamento militare estero stanziati durante la precedente amministrazione. Tali fondi, viene precisato, saranno contabilizzati come contributo di capitale statunitense al fondo per gli investimenti nella ricostruzione dell'Ucraina tramite un rimborso 1-1. Gli Stati Uniti sottolineano poi come questa proposta di vendita non avrà alcun impatto negativo sulla prontezza operativa della difesa statunitense. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con la Danimarca sulla sicurezza della Groenlandia, territorio danese che ha minacciato più volte di annettere. L'accordo, annunciato sul Truth Social, sarebbe permanente e prevede che gli Stati Uniti ottengano il controllo permanente sulla sicurezza e altre necessità in Groenlandia senza alcun costo. L'intesa stabilisce poi che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere basi, presenza militare sull'isola o

0: Sono le 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Addio a Sandro Mazzola, ci lascia il mito della grande Inter del calcio italiano. Anche Gemini diventa hacker, violati i sistemi di 3 aziende. Secondo le notizie sarebbe stata una forte esplosione a Riyadh, paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto. Trump firma la legge che impone nuove sanzioni contro la Russia. Tra poco restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, nuovo appuntamento con l'informazione in studio Francesco Vitale. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte, il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Cambiamo ora argomento e altre notizie. Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben 3 attività differenti. In un periodo in cui settimana dopo settimana sembrano solo accumularsi caparelli di allarme sulla tecnologia all'ultimo grido, protagonista di questo comportamento domino è stato il modello Gemini. L'intelligenza artificiale di Google, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite password. Secondo la Big Tech di Mountain View, però, si sarebbe fermata appena ha determinato di aver avuto accesso a un'azienda reale, dunque non parte dell'esperimento. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito

0: Condizioni, anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina. Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuta venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Gli investigatori stanno infatti verificando chi ci sia dietro, 5 nickname, per capire se qualcuno può aver istigato il ragazzo a entrare in azione. È tutto, ancora un buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi.
1: Dor de Folclor. Dor de Folclor. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: L'addio a Sandro Mazzola, il calcio è in lutto, il Pentagono avrebbe nascosto il numero di militari americani morti. Secondo il Washington Post, in Lussemburgo allarme droni, breve sospensione del traffico aereo. Zelensky a Trump, grato per le sanzioni. Siglato un accordo Stati Uniti, Danimarca, Groenlandia sulla difesa. Tra poco restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ancora bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Il mondo del calcio piange una delle sue icone più lucenti ed eleganti. All'età di 83 anni si è spento Sandro Mazzola, leggendario numero 10, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. A dare il triste annuncio è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Nato a Cassano d'Adda nel 1942, Sandro porta con sé fin da bambino un cognome monumentale e drammatico. È il figlio di Valentino Mazzola, il capitano e simbolo del grande Torino, scomparso tragicamente nella secolare tragedia di Superga nel 1949. Crescere sotto l'ala di quel ricordo non era facile, ma Sandro, scoperto dal carisma di Benito, Veleno, Lorenzi e svezzato nei giovanili da Giuseppe Meazza, ha saputo tracciare un percorso unico, trasformando quel peso in un'immensa spinta d'orgoglio. Non solo carburanti ed energia, la guerra in Iran ha portato negli ultimi 6 mesi a una sensibile crescita dei prezzi al dettaglio in numerosi settori, al punto che se i listini si mantenessero a livelli attuali, il conto finale del conflitto ammonterebbe a fine anno per le famiglie a complessivi 24,6 miliardi di euro. Lo afferma uno studio condotto dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, in collaborazione con Assutenti, che sulla base di dati ufficiali Istat analizza l'andamento di prezzi e tariffe di beni e servizi dallo scoppio del conflitto a oggi, evidenziando l'incremento in numerosi settori come prodotti informatici, traghetti aerei, frutta e verdura, nonostante i pezzi di gasolio, gas ed elettricità siano da settimane al centro dell'attenzione. Secondo il centro, sono altre le voci che all'inizio del conflitto hanno subito i rincari maggiori. Il Dipartimento di Stato americano in una nota ha reso noti di aver approvato una possibile vendita militare al governo ucraino per l'acquisto di potenziamenti per lo sviluppo della difesa aerea e relative attrezzature e servizi. Il costo totale stimato, viene spiegato in una nota, è di 2,68 miliardi di dollari. Qualora l'acquisto proposto venisse concluso, l'Ucraina lo finanzierebbe utilizzando una combinazione di contributi europei e fondi statunitensi per il finanziamento militare estero stanziati durante la precedente amministrazione. Tali fondi, viene precisato, saranno contabilizzati come contributo di capitale statunitense al fondo per gli investimenti nella ricostruzione dell'Ucraina tramite un rimborso 1-1. Gli Stati Uniti sottolineano poi come questa proposta di vendita non avrà alcun impatto negativo sulla prontezza operativa della difesa statunitense. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con la Danimarca sulla sicurezza della Groenlandia, territorio danese che ha minacciato più volte di annettere. L'accordo, annunciato sul Truth Social,

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International. Love his music.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Addio a Sandro Mazzola, ci lascia il mito della grande Inter del calcio italiano. Anche Gemini diventa hacker, violati i sistemi di tre aziende. Secondo le notizie sarebbe stata una forte esplosione a Riyadh, paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto. Trump firma la legge che impone nuove sanzioni contro la Russia. Tra poco restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, nuovo appuntamento con l'informazione in studio Francesco Vitale. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte, il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria ad attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Cambiamo ora argomento e altre notizie. Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben tre attività differenti, in un periodo in cui settimana dopo settimana sembrano solo accumularsi campanelli di allarme sulla tecnologia all'ultimo grido. Protagonista di questo comportamento domino è stato il modello Gemini. L'intelligenza artificiale di Google, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a tre sistemi protetti ricavando le apposite password. Secondo la Big Tech di Mountain View, però, si sarebbe fermata appena ha determinato di aver avuto accesso a un'azienda reale, dunque non parte dell'esperimento. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. In seguito all'allarme lanciato per la popolazione, la protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti più provenienti dall'Arabia Saudita segnalano nuovi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti in seguito all'esplosione che ha colpito il cuore del paese, finito al centro di una crisi militare con gli Houthi, il gruppo filo-iraniano che si oppone al governo dello Yemen. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Vladimir Putin. Tra le disposizioni anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina. Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuta venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Gli investigatori stanno infatti verificando chi ci sia dietro, 5 nickname, per capire se qualcuno può aver istigato il ragazzo a entrare in azione. È tutto, ancora un buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: La crisi in Medio Oriente, caso missione Aspides, Crosetto chiede all'Unione Europea più navi e fondi, l'ONU condanna gli attacchi Houthi, Trump firma legge per sanzioni alla Russia, Zelensky ringrazia, un report generato dall'intelligenza artificiale ha rischiato di scatenare una guerra tra Stati Uniti e Cina, a Roma il tredicenne dopo l'aggressione alla prof ripete, la odiavo, avevo due debiti, tra poco, restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiana Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenerne il peso finanziario dell'operazione. L'Italia e la Grecia stanno facendo molto, ma se dobbiamo garantire per tutta l'Europa, se non c'è un contributo militare, allora deve esserci un contributo finanziario, ha poi precisato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha commentato Zelensky. Vladimir Putin tocca ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Ucraina, l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia e l'Ovest. Usi gli ucraini come carne da cannone. Non solo, dice, gli elettori in Europa hanno chiarito che non vogliono guerra con la Russia. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiana, due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati in modalità scramble nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo. La scorsa primavera un report di intelligence elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale ha fatto scattare l'allerta tra i vertici militari statunitensi. Secondo quanto rivelato dalla CNN, il documento circolato durante il conflitto con l'Iran ha rischiato di provocare un'escalation militare diretta tra Washington e Pechino. Si è presentata a scuola, è andata in bagno, ha sfilato dallo zaino due coltelli con lame da 20 cm e acceso la diretta social con una telecamera piazzata su un casco. Quindi è entrata in aula, per ultimo ha aggredito la propria insegnante di lettere spruzzandola in faccia dello spray urticante e colpendola con tre fendenti al costato. Un compagno

Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Addio a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter della Nazionale. Parleremo anche di sicurezza e intelligenza artificiale, della svolta geopolitica nell'Artico, spazio anche all'economia e ai mercati. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Addio a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter della Nazionale, leggendario attaccante, si è spento all'età di 83 anni. Per tutta la carriera ha vestito unicamente la maglia nerazzurra e quella azzurra, per poi diventare un dirigente di successo in grado di portare a Milano campioni come Ronaldo e Zanetti. Omaggio commosso anche dal Milan, che ha ricordato il suo rivale leale. In suo ricordo verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi da gioco nel fine settimana. Sicurezza e intelligenza artificiale. Per la prima volta Gemini di Google ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali accedendo al web durante alcuni test di sicurezza. L'episodio, risalente a maggio, ha coinvolto 3 aziende. Big Google ha spiegato di non aver reso noto il fatto poiché i propri sistemi di protezione e contenimento hanno funzionato correttamente. Svolta geopolitica nell'Artico, il presidente americano Donald Trump ha annunciato un accordo strategico con Danimarca e Groenlandia che concede agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola con l'avvio immediato di una nuova presenza militare. Per la premier danese Frederiksen l'intesa rafforza la sicurezza nella regione. La firma ufficiale avverrà la prossima settimana all'Assemblea dell'ONU a New York. Economia e mercati. Nel mese di agosto accelera la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese in rialzo del 3-4%. Intanto Confcommercio lancia l'allarme energia. Un nuovo shock sui prezzi dei carburanti potrebbe spingere l'inflazione al 3,7%, frenando i consumi, con il carburante per aerei già in rialzo del 18% nelle ultime settimane. Guerra in Ucraina, notte di attacchi russi sulle regioni di Odessa e Kiev con missili Zircon e oltre 170 droni. Si aggrava intanto il bilancio dei bombardamenti su Kharkiv, dove sono rimaste uccise 4 persone. Una curiosa storia dal Giappone: la prefettura di Hyogo ha ricevuto una donazione anonima record ben 35 kg lingotti d'oro puro per un valore di circa 4.600.000 euro. Come richiesto dal benefattore, il metallo prezioso verrà venduto per finanziare progetti di sviluppo regionale. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: La crisi in Medio Oriente, caso missione Aspides, Crosetto chiede all'Unione Europea più navi e fondi, l'ONU condanna gli attacchi Houthi, Trump firma legge per sanzioni alla Russia, Zelensky ringrazia, un report generato dall'intelligenza artificiale ha rischiato di scatenare una guerra tra Stati Uniti e Cina, Roma il tredicenne dopo l'aggressione alla prof ripete, la odiavo, avevo due debiti, tra poco restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiana Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenerne il peso finanziario dell'operazione. L'Italia e la Grecia stanno facendo molto, ma se dobbiamo garantire per tutta l'Europa se non c'è un contributo militare, allora deve esserci un contributo finanziario, ha poi precisato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha commentato Zelensky. Vladimir Putin tocca ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Ucraino, l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia e l'Ovest. Usi gli ucraini come carne da cannone. Non solo, dice, gli elettori in Europa hanno chiarito che non vogliono guerra con la Russia. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiana, due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati in modalità scramble nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo. La scorsa primavera un report intelligence elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale ha fatto scattare l'allerta tra i vertici militari statunitensi. Secondo quanto rivelato dalla CNN, il documento circolato durante il conflitto con l'Iran ha rischiato di provocare un'escalation militare diretta tra Washington e Pechino. Si è presentata a scuola, è andata in bagno, ha sfilato dallo zaino due coltelli con lame da 20 cm e ha acceso la diretta social con una telecamera piazzata su un casco. Quindi è entrata in aula, per ultimo ha aggredito la propria insegnante di lettere spruzzandola in faccia dello spray urticante e colpendola con tre fendenti al costato. Un compagno, un giovane di origini congolesi, intervenuto per fermarlo ed evitare che sferrasse ulteriori colpi. Questo, il drammatico piano messo in atto da un tredicenne in una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma. La docente è stata condotta in codice giallo all'ospedale, in stato di shock ma non in pericolo di vita, e poi è stata dimessa poche ore dopo l'aggressione. La cruda missione del tredicenne, la odiavo, volevo punirla perché sono arrivato in terza media con due debiti in italiano e storia. E in chiusura lo sport, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quello nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Addio a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter della Nazionale. Parleremo anche di sicurezza e intelligenza artificiale, della svolta geopolitica nell'Artico, spazio anche all'economia e ai mercati. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Addio a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter della Nazionale, leggendario attaccante, si è spento all'età di 83 anni. Per tutta la carriera ha vestito unicamente la maglia nerazzurra e quella azzurra, per poi diventare un dirigente di successo in grado di portare a Milano campioni come Ronaldo e Zanetti. Omaggio commosso anche dal Milan, che ha ricordato il suo rivale leale. In suo ricordo verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi da gioco nel fine settimana. Sicurezza e intelligenza artificiale. Per la prima volta Gemini di Google ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali accedendo al web durante alcuni test di sicurezza. L'episodio, risalente a maggio, ha coinvolto 3 aziende. Big Google ha spiegato di non aver reso noto il fatto, poiché i propri sistemi di protezione e contenimento hanno funzionato correttamente. Svolta geopolitica nell'Artico, il presidente americano Donald Trump ha annunciato un accordo strategico con Danimarca e Groenlandia che concede agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola con l'avvio immediato di una nuova presenza militare. Per la premier danese Frederiksen, l'intesa rafforza la sicurezza nella regione. La firma ufficiale avverrà la prossima settimana all'Assemblea dell'ONU a New York. Economia e mercati. Nel mese di agosto accelera la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese in rialzo del 3-4%. Intanto Confcommercio lancia l'allarme energia. Un nuovo shock sui prezzi dei carburanti potrebbe spingere l'inflazione al 3,7%, frenando i consumi, con il carburante per aerei già in rialzo del 18% nelle ultime settimane. Guerra in Ucraina, notte di attacchi russi sulle regioni di Odessa e Kiev con missili Zircon e oltre 170 droni. Si aggrava intanto il bilancio dei bombardamenti su Kharkiv, dove sono rimaste uccise 4 persone. Una curiosa storia dal Giappone: la prefettura di Hyogo ha ricevuto una donazione anonima record, ben 35 kg in lingotti d'oro puro per un valore di circa 4.600.000 euro. Come richiesto dal benefattore, il metallo prezioso verrà venduto per finanziare progetti di sviluppo regionale. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Addio a Sandro Mazzola, lunedì funerali. Il Washington Post, il Pentagono ha nascosto il numero dei militari americani morti, per exit sarebbero falsità, Lussemburgo, allarme droni, breve sospensione del traffico aereo, siglato l'accordo Stati Uniti-Danimarca-Groenlandia sulla difesa, tra poco. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con l'informazione. Il mondo del calcio piange una delle sue icone più lucenti ed eleganti. All'età di 83 anni si è spento Sandro Mazzola, leggendario numero 10, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. A dare il triste annuncio è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, raccontano. Nato a Cassano d'Adda nel 1942, Sandro porta con sé fin da bambino un cognome monumentale e drammatico. È il figlio di Valentino Mazzola, il capitano e simbolo del Grande Torino, scomparso tragicamente nella secolare tragedia di Superga nel 1949. Crescere sotto l'ala di quel ricordo non era facile, ma Sandro, scoperto dal carisma di Benito Veleno, Lorenzi e svezzato nelle giovanili da Giuseppe Meazza, ha saputo tracciare un percorso unico, trasformando quel peso in un'immensa spinta d'orgoglio. I coloni israeliani hanno interrotto la fornitura d'acqua a 700 palestinesi nel villaggio di Adakika, nel deserto di Yatta, a sud di Hebron, nella Cisgiordania occupata. Lo riporta l'agenzia WAFA, citando l'attivista anti-insediamenti Osama Makmara, secondo cui i coloni protetti dalle forze israeliane hanno interrotto i rifornimenti a seguito dei continui attacchi contro villaggi, frazioni e accampamenti beduini nella vicina Masafer Yatta. Agli incidenti e sabotaggi perpetrati dalla Russia, gli alleati hanno risposto con coesione e unità, affinando tutti gli strumenti della nostra deterrenza e difesa. Lo ha detto il presidente del Comitato Militare della NATO, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, alla conferenza del Comitato Militare della NATO che si sta svolgendo a Copenaghen. La NATO continua a rafforzare la sua difesa aerea e missilistica integrata, mentre l'Ucraina prosegue l'eroica lotta per la sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale. E noi sosteniamo l'Ucraina. Ha concluso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con la Danimarca sulla sicurezza della Groenlandia, territorio danese che ha minacciato più volte di annettere. L'accordo, annunciato sul Truth Social, sarebbe permanente e prevede che gli Stati Uniti ottengano il controllo permanente sulla sicurezza e altre necessità in Groenlandia senza alcun costo. L'intesa stabilisce poi che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere basi, presenza militare sull'isola o farvi investimenti significativi senza l'approvazione scritta di Washington. Andiamo a chiudere con la scuola. Oggi si parla di assistenza sanitaria. I nostri microfoni, Giovanni Portoesi del sindacato ANIF.
9: Polizza sanitaria gratuita per il personale della scuola. Contratto non ancora registrato su Noipa, chiesta una proroga ma consigliata una PEC alla scuola. Si avvicina la scadenza del 20 settembre, termine entro il quale tutto il personale della scuola può aderire formalmente alla nuova polizza sanitaria integrativa gratuita. L'iniziativa coinvolge oltre 1,2 milioni di dipendenti con un investimento economico pari a 320 milioni di euro per il prossimo quadriennio e la copertura completa è erogata da Unisalute insieme a Poste Assicura SPA è Intesa San Paolo Protezione SPA. Per il personale a tempo indeterminato l'adesione si effettua una sola volta per il quadriennio e quindi la copertura partirà dal 30 settembre 2026 con scadenza 29 settembre 2030. Per quanto riguarda il personale a tempo determinato possono aderire supplenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto per la sola durata del contratto. Per questi ultimi si sta ponendo il problema relativo alla registrazione dei contratti che potrebbe non avvenire entro il termine del 20 settembre. Se il rapporto di lavoro infatti non risulta ancora registrato correttamente su NoiPA, il dipendente può trovarsi nell'impossibilità materiale di completare l'adesione. Quindi per questo motivo è stata richiesta espressamente una proroga della data di scadenza per consentire l'adesione anche a chi, pur avendo già ricevuto la supplenza, non risulta ancora correttamente acquisito al sistema. In ogni caso si consiglia ai lavoratori di inviare una PEC alla scuola evidenziando come il mancato caricamento del contratto stia impedendo l'accesso alla procedura di adesione.
7: Ed è tutto, a voi l'augurio di una buona serata.

0: 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto per velature, sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Al centro, tempo stabile nel corso della giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi, sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo qualche isolato fenomeno su Abruzzo e Basso Lazio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi schiarite ovunque. Al sud, nuvolosità regolare al mattino sulle regioni con locali piogge su Molise, Puglia e Sicilia. Nel pomeriggio generale aumento dell'instabilità con fenomeni anche a carattere di temporale sulle zone interne peninsulari e delle isole maggiori. Precipitazioni in esaurimento dalla serata. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento al centro-nord e in calo al sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Sempre più debiti per gli italiani, quasi 7.000 euro a famiglia. La prof accoltellata è caccia ai complici con chi era in videochiamata su Telegram. E poi Gemini che diventa hacker, violati i sistemi di 3 aziende e l'addio a Sandro Mazzola. Ci lascia il mito della grande Inter del calcio italiano. Tra poco, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora una buona serata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Le famiglie italiane sono sempre piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGIA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa. Trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte. E scusate il giro di parole. Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. È questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo avendo 13 anni non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Gli investigatori stanno infatti verificando chi ci sia dietro i 5 nickname per capire se qualcuno può aver istigato il ragazzo a entrare in azione. La caccia parte proprio dallo smartphone dello studente, attenzionato anche quello della madre. Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben 3 attività differenti. In un periodo in cui settimana dopo settimana sembrano solo accumularsi i campanelli di allarme sulle tecnologie all'ultimo grido, protagonista di questo comportamento autonomo è stato il modello Gemini. L'intelligenza artificiale di Google, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscita a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite password. Secondo la Big Tech di Mountain View, però, si sarebbe fermata appena ha determinato di aver avuto accesso a un'azienda reale, dunque non parte dell'esperimento. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. I funerali si terranno lunedì 21 settembre alle 14.45 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Chiudiamo con una notizia curiosa. Basta andare all'articolo 556 del codice penale per imbattersi nel reato di bigamia, che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi contrae un secondo matrimonio quando è già legato in una prima unione con effetti civili. Ma c'è chi a Vittuone, in provincia di Milano, per qualche mese ha sperimentato le doppie nozze senza macchiarsi la fedina penale. E a dirla tutta, lo ha fatto in modo del tutto inconsapevole. Sono bastati infatti un errore di dicitura su un certificato passato e un nuovo per sempre sì, a far emergere due realtà che non potevano coesistere, anzi due mogli. Per un errore banale la separazione è diventata divorzio, poi la brutta sorpresa, infatti, dopo le seconde nozze annullate dal tribunale e il maxi risarcimento, il tutto per una parola sbagliata dal comune di Milano. Ci fermiamo qui, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. Love his music.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International Party and Team Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Johnny, la gente está muy loca.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:07.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?